0: qalo di ga qala
1: khanqa are soto qende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tshiri ka gawe ga qalo ka go tsana gae ga qalo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nqa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tlo.

Ditan qua, ma chi chiamo, chiamo, se è rotto di radia, se è grosso. Ah, io non ho mai rotto di radia. Quando hambe ukuli che mukuli nika tin he kungu ukuli te no aka tete hama kungu ukuli ma hambe che mukuli ma cha ukuli cha aka tete hama kungu ukuli ma hambe che mukuli ma cha ukuli cha cha ma kongta nu cha.

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa hakka wakaros anahwai. Hakka wode kam hakka met ha soto ha. Ha di tango jira swete ji. Ha uk anyeko tike ji. Ha uhi ji. Ha soto jira se ji. Soto anga kate ukwana kitengwa anahana ukwana ukwana kitengwa. Soto takiko he.